fatemene uno. Chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro. Chi mi sta avanti lo lascio, avanti lo metto in culo. Chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro. Sono